0: Non so di macchina,
1: sì, da un'altra parte. Cazzo, non lo sto facendo.